0: Addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina,

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Lei non è per te.

Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella. 5

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

riposo. Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Mi darò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: lasciami dormire.
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove si è cacciata sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola. Io la strozzerei. Quanta acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

pace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse

frate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: la verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo. Giornata con tempo parzialmente soleggiato, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso, salvo addensamenti sui confini occidentali. Temperature massime comprese tra 15 e 25 gradi, minime in lieve aumento. Nuovo caso violenza in un mini market, un cassiere palpeggia una tredicenne condannato a 18 mesi, la procura aveva chiesto 6 anni di carcere per violenza sessuale, i giudici hanno riconosciuto l'attenuante della minore gravità, la pena è sospesa a patto che l'uomo frequenti un corso sulla violenza di genere, l'episodio risale al 21 gennaio 2022. Torino piace sempre di più ai turisti, si punta a aumentare la spesa turistica del 40% entro il 2030. Nel 2025 sono stati oltre 3 milioni gli arrivi e 8 milioni e 2 le presenze, il 277% in più dell'inizio del secolo. L'obiettivo adesso è far crescere ancora il numero di persone che arrivano sotto la mole. Sciopero dei lavoratori di SDA Poste Italiane, subito aumenti di salario, incrociano le braccia al magazzino di Settimo Torinese per un premio di una mensilità aggiuntiva, l'adeguamento dell'indennità di trasferta e lo stop al facchinaggio. Gioielli e bigiotteria, rallenta la crescita dell'export, fino a domenica allo Scalo Eventi di Torino, collezionisti e semplici curiosi possono visitare la 55esima edizione di Euro Mineral Expo. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni del nord-ovest si trovano sul bordo di una struttura depressionaria estesa dal nord Atlantico alla penisola iberica e alla Francia. Correnti umide sud-occidentali favoriscono nuvolosità irregolare, ma con scarse precipitazioni, mentre fenomeni molto intensi e localmente eccezionali interesseranno il sud della Francia. Nei prossimi giorni il tempo resterà pertanto irregolarmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con qualche pioggia soprattutto in questi giorni in gran parte sui settori alpini occidentali. In seguito, l'influenza dell'area depressionaria tenderà ad attenuarsi e gli annuvolamenti a diradarsi, soprattutto su pianure e colline. Sui settori alpini permarrà invece una massa d'aria più umida associata ad annuvolamenti più compatti nelle ore pomeridiane e a qualche piovasco o rovescio a carattere sparso. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa tra Cuneese, Torinese, Valle d'Aosta e zona del Lago Maggiore, ma con schiarite in estensione dalle pianure e nubi più compatte e persistenti sui settori montani, in graduale diradamento sui fondovalle. Altrove più parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, schiarite più ampie e passaggio a condizioni in gran parte soleggiate su pianure e colline, parzialmente nuvoloso sui fondovalle con nubi più compatte sui pendii e cime montane. Precipitazioni nel pomeriggio con locali piovaschi o rovesci sui settori alpini interni, specie in prossimità del confine con la Francia. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sugli 11-15 gradi. Massime stazionarie sui 17-22 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato salvo locali addensamenti al primo mattino, schiarite nel pomeriggio più ampie su pianure, colline e fondovalle, mentre nel pomeriggio gli annuvolamenti tenderanno ad accentuarsi sui pendii montani e sulle vette alpine. Precipitazioni nel pomeriggio con isolati piovaschi o rovesci sulle alte valli di Lanzo e sui settori occidentali valdostani, quota neve sui 3200-3300 metri, temperature minime in calo sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
0: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesia, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesia al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle ore 12 degustazioni i prodotti locali con distribuzione Siule Piene e vignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta intrattenimento per

0: storico archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. Areano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano e Scarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac,
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia, lo Stade de France, e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30, dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14, musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te. Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
2: Buon sabato mattina, 3 di ottobre, comincia la sveglia!

Buon mattino, buon sabato, buon weekend, finalmente arrivato, magari dirà qualcuno di voi, per riposarsi, per rilassarsi un po', per pensare alle cose magari lasciate in sospeso durante la settimana o semplicemente per fare quello che ci piace, magari con un po' più di tranquillità. Tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico. Il 3 ottobre ci sono San Gerardo di Brogne e San Dionigi l'Areopagita. Proprio oggi, 1858, nasce un modello universale nella storia del teatro italiano. Nata a Vigevano, è stata un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900, Eleonora Duse. Nel 1959 invece, nata a Genova, nota nell'ambiente televisivo italiano come ballerina e showgirl, mentre la sua carriera di attrice ha vissuto l'apice della celebrità tra la fine degli anni 70. Dalla fine degli anni 70, stiamo parlando di Carmen Russo.

0: Siamo fuori tempo.
1: Torniamo indietro in questo 3 di ottobre, andiamo al 1839, alla presenza di re Ferdinando II di Borbone alle 10 si inaugura la prima ferrovia italiana, la Napoli Portici. Il treno a 8 vagoni trainati da una locomotiva a vapore di fabbricazione inglese battezzata Vesuvio trasporta i primi 258 passeggeri lungo i 7 km e 250 metri del percorso in 9 minuti e mezzo.

E se avete una canzone che vi frulla in testa o che volete dedicare a qualcuno, basta richiedercela chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero. Via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

E per tornare ancora indietro nel tempo, andiamo al 1976, il 3 di ottobre debutta in televisione Domenica In, il programma Contenitore condotto da Corrado Montoni affiancato da Dora Moroni, che ha il compito di intrattenere gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

E un saluto va anche a Laura, un buon sabato mattina, ci augura di trascorrere un felice e sereno weekend e vuole dedicarci la prossima canzone. Allora noi la dedichiamo a te. Ma...

0: minuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Il piombo presente nell'inchiostro degli antichi papiri di Ercolano potrebbe rendere leggibili ai raggi X alcuni testi considerati perduti a causa della carbonizzazione dei rotoli causata dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Lo suggerisce l'esperimento descritto dai ricercatori dell'Università della California a Berkeley e del National Institute of Standards and Technology negli Stati Uniti. Sono ormai diversi i papiri che sono stati virtualmente srotolati grazie all'uso combinato della tomografia a raggi X e dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, i raggi X faticano a distinguere il testo perché l'inchiostro e il papiro sono composti da materiali simili a base di carbonio. È stato però scoperto che alcune lettere presenti sui rotoli di Ercolano contengono piombo, dato che i raggi X riescono a distinguere più facilmente tra papiro e piombo. Gli autori del nuovo studio suggeriscono quindi di scansionare i rotoli alla ricerca di piombo e di tentare poi di srotolare virtualmente quelli che ne contengono tracce. Per verificare questa ipotesi, il team ha ricreato alcuni rotoli carbonizzati scrivendo su papiri nuovi con inchiostri a diverse concentrazioni di piombo e sottoponendo poi i rotoli a un trattamento termico in un forno ad alta temperatura proprio per carbonizzarli. La fluorescenza a raggi X è riuscita a rilevare il piombo nei rotoli a ogni livello di concentrazione. Inoltre la tomografia a raggi X combinata con un software appositamente sviluppato ha permesso al team di leggere di nuovo alcune delle parole scritte. Questi risultati aprono una nuova potenziale opportunità per leggere alcuni dei rotoli di Ercolano più complessi. Inoltre il metodo messo a punto per ricreare rotoli carbonizzati potrebbe contribuire a migliorare gli algoritmi per lo srotolamento. Conoscendo il contenuto di questi rotoli ricreati, infatti, i ricercatori potrebbero addestrare un algoritmo a decifrare correttamente il testo, migliorando quindi potenzialmente anche la capacità dell'algoritmo stesso di leggere i testi antichi.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
3: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
1: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
2: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
1: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
2: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
1: Il calcio: l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
6: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

proposito di cometa di Halley, parliamo del cielo di questo mese, perché Saturno senza dubbio è senza rivali in questo cielo di ottobre. Domani, giorno 4, raggiunge l'opposizione al Sole, quindi quando la nostra stella tramonta a ovest, il pianeta sorge ad est, rimanendo poi visibile per tutta la notte. In più si trova anche alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 1,26 miliardi di chilometri, e quindi appare più grande e luminoso del solito. Condizioni ideali per ammirarlo, sia con un telescopio che ad occhio nudo, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani. Gli unici due pianeti che tengono in parte testa a Saturno sono Marte e Giove, sono entrambi visibili solo nella seconda parte della notte, e il primo si avvicina man mano al secondo nel corso del mese. Mercurio e Venere invece sono praticamente inosservabili, perché Mercurio è troppo basso sull'orizzonte occidentale e Venere si accosta sempre di più al Sole. Nelle prime ore serali ci sarà ancora l'opportunità di osservare alcune delle costellazioni che abbiamo imparato a conoscere durante l'estate, come quella del Buzz, mentre a est cominciano pian piano ad apparire quelle che vedremo nel cielo alte nei mesi autunnali e invernali, tra cui il Toro e i Gemelli. In questa stagione è ben visibile in verticale sulle nostre teste il grande quadrilatero di Pegaso. Ottobre è anche un mese interessante per l'osservazione delle meteore, oltre a numerosi sciami minori è infatti il momento delle Draconidi e soprattutto delle Orionidi. Le prime raggiungeranno il picco tra l'8 e il 9 ottobre. Le Draconidi sono meteore molto lente, con una velocità di appena 20 km al secondo, una cosa che permette di distinguerle molto facilmente, e questo sciame è famoso per avere prodotto in passato spettacolari esplosioni di attività. Attorno poi al 21-22 ottobre raggiungerà al massimo lo sciame delle Orionidi, che ha origine dalla celebre cometa 1P Halley. Quest'anno però la loro osservazione sarà un po' disturbata dalla luminosità della Luna vicina al plenilunio. Le ore migliori per ammirarle saranno quindi le ultime della notte. Adesso un saluto al nostro Davide, che vuole dedicare la prossima canzone a tutti noi. Davide, una buona giornata a te, e ovviamente anche noi dedichiamo a te questa canzone.

pronti per l'oroscopo di oggi. Ariete, oggi hai una marcia in più, l'energia è tanta e ti spinge a muoverti, iniziare e decidere. Sfruttala per affrontare una situazione che hai rimandato, il momento è favorevole per passare dalle intenzioni ai fatti. Toro, la giornata porta concretezza e concentrazione, potresti riuscire a mettere ordine in una questione professionale che da tempo richiede attenzione. Un piccolo passo fatto oggi potrebbe rivelarsi importantissimo nei prossimi giorni. Gemelli, le relazioni sono protagoniste, una conversazione spontanea potrebbe riavvicinarti a una persona o farti conoscere qualcuno di interessante, non sottovalutare il potere di una battuta o di un invito all'improvviso. Cancro, hai una particolare capacità di cogliere dettagli, emozioni e sfumature che agli altri sfuggono. Dedica tempo a un progetto creativo o semplicemente a qualcosa che ti permetta di esprimerti liberamente. Leone, hai voglia di essere protagonista e di lasciare il segno, la tua energia può trascinare anche chi ti sta intorno, soprattutto se la incanali verso un obiettivo concreto. Attenzione soltanto a non trasformare ogni confronto in una gara. Vergine, giornata ideale per sistemare e concludere, la tua precisione può fare la differenza in un compito che richiede attenzione ai dettagli. Evita di cercare la perfezione assoluta, oggi è più importante portare a termine quello che conta. Adesso una canzone, quella di Ermal Meta e la Stellina, che ci ha richiesto Walter. Walter, buona giornata a te.

0: Seconda parte dell'oroscopo Bilancia, al dialogo la tua carta vincente, potresti ricevere un invito a ritrovarti coinvolto in una conversazione che non avevi previsto. Lasciati sorprendere dalle persone. Scorpione, la tua mente oggi lavora in profondità. Un'idea nata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante. Segui l'intuito e non avere paura di sperimentare. Sagittario, hai bisogno di movimento, novità e stimoli. Un viaggio breve o un'attività diversa dal solito possono rimetterti completamente in carreggiata. Non restare fermo ad aspettare che qualcosa accada, fai tu il primo passo. Capricorno, pragmatismo e determinazione sono dalla tua parte. È una buona giornata per prendere una decisione o mettere a punto a un progetto. Qualcuno potrebbe accorgersi della tua affidabilità più di quanto immagini. Acquario, la routine oggi ti sta stretta. Hai bisogno di pensare fuori dagli schemi e di dare spazio alle idee più insolite. Non scartare subito una proposta solo perché sembra poco convenzionale. Pesci, le persone a cui vuoi bene hanno bisogno della tua presenza, ma anche tu potresti aver bisogno di sentirti ascoltato. Un incontro tranquillo può regalarti più energia. Lascia spazio alle emozioni senza cercare di controllarle ogni momento. Ci fermiamo con l'oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. Più tardi vi aspetto con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
11: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
12: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
13: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo. Giornata con tempo parzialmente soleggiato, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso, salvo addensamenti sui confini occidentali. Temperature massime comprese tra 15 e 25 gradi, minime in lieve aumento. Nuovo caso violenza in un mini market, un cassiere palpeggia una 13enne condannato a 18 mesi, la procura aveva chiesto 6 anni di carcere per violenza sessuale, i giudici hanno riconosciuto l'attenuante della minore gravità, la pena è sospesa a patto che l'uomo frequenti un corso sulla violenza di genere, l'episodio risale al 21 gennaio 2022. Torino piace sempre di più ai turisti, si punta a aumentare la spesa turistica del 40% entro il 2030. Nel 2025 sono stati oltre 3 milioni gli arrivi e 8 milioni e 2 le presenze, il 277% in più dell'inizio del secolo. L'obiettivo adesso è far crescere ancora il numero di persone che arrivano sotto la mole. Sciopero dei lavoratori di SDA Poste Italiane, subito aumenti di salario, incrociano le braccia al magazzino di Settimo Torinese per un premio di una mensilità aggiuntiva, l'adeguamento dell'indennità di trasferta e lo stop al facchinaggio. Gioielli e bigiotteria, rallenta la crescita dell'export, fino a domenica allo Scalo Eventi di Torino, collezionisti e semplici curiosi possono visitare la 55esima edizione di Euro Mineral Expo. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumielau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Ritorniamo insieme, rimaniamo insieme fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora. State ascoltando La Sveglia, Chiara ai microfoni. I nostri contatti per chiamarci sono lo 01 22 640 446. Per scriverci è il numero WhatsApp 351 851 6633.

E torniamo ancora un momento indietro nel tempo. 1983, 3 di ottobre, la RAI trasmette il primo appuntamento di Pronto Raffaella, il programma di Gianni Boncompagni, in onda all'ora di pranzo sulla prima rete TV, condotto da Raffaella Carrà. Al debutto raccoglie circa 14 milioni di spettatori.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili dall'inflazione ai tassi. Richiesta quindi una manovra prudente. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia. Energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è tutta in salita.
2: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
3: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che, stando alle autorità, hanno evitato per un soffio una catastrofe. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressione. Secondo il Wall Street Journal, il copilota della Fly Dubai che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali.
2: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali, 4 persone, tra cui una bambina.
3: Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. I medici locali l'hanno identificata come Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena.
2: La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race di Moteghi. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha fatto l'andatura. Sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin, terzo, e a Bastianini, quarto. Quinto Gura, poi Bezzecchi, a Otta Costa di Gian Antonio e Alex Marquez. Domani gara lunga alle 7.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

stata un'estate da record e purtroppo non in senso positivo. L'Europa occidentale ha appena archiviato la stagione più calda mai rilevata nella storia delle misurazioni, superando il precedente primato che resisteva dal 2003. A certificarlo sono i dati ufficiali di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra. La temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, ben 2,5 gradi sopra la media del periodo 1991-2020. Ma a preoccupare gli esperti non sono stati soltanto i picchi di calore, quanto la durata e l'estensione del fenomeno. Il caldo anomalo è arrivato in anticipo con la prima grande ondata già alla fine di maggio ed è poi proseguito con temperature record registrate persino a settembre. Nel corso del 2026 si contano ben 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha superato i 30 gradi e questo si è tradotto in un impatto fortissimo sulla salute e sull'ambiente. Da un lato abbiamo registrato un numero record di giorni di forte stress termico per il corpo umano, con oltre la metà del continente che ha subito condizioni percepite superiori ai 38 gradi. Dall'altro, i fiumi di tutta Europa hanno toccato i flussi estivi più bassi degli ultimi 30 anni a causa della siccità. Le condizioni di secco e le ondate di calore ripetute hanno infine alimentato una stagione degli incendi devastante. All'inizio settembre l'aria bruciata nell'Unione Europea è quasi il doppio della media registrata negli ultimi 20 anni, con roghi particolarmente estesi in Spagna e in Francia che hanno esposto milioni di persone a un pesante inquinamento atmosferico. Quindi un'estate davvero più calda di sempre.

E andiamo al 1863. Oggi tante sono le curiosità su questo 3 di ottobre. Negli Stati Uniti il presidente Abraham Lincoln indice il giorno del ringraziamento, collocando la festività all'ultimo giovedì del mese di novembre. La festa del Thanksgiving ha origine religiosa ed esprime gratitudine per il raccolto della stagione.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
9: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
11: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
12: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E Adam Sandler, che mangia la focaccia più buona di Torino, che beve un cocktail in uno dei locali delle vie del centro, che entra nel negozio di infissi di periferia abbracciando le commesse e sorseggiando con loro un caffè, per non contare tutti i gelati che ha mangiato e il riposino nel negozio di materassi di Venaria. Tutto falso, però maledettamente reale in quell'infinito universo che è la rete, dove i sogni si trasformano in realtà e dove anche uno degli attori più famosi di Hollywood può diventare di casa testimonial rigorosamente fake di una campagna social spuntata per caso in questi giorni a Torino è diventata assolutamente virale. Tutto è iniziato per caso da martedì, da quando Adam Sandler, ne abbiamo parlato, è in città per le riprese di Un Weekend da Bamboccioni 3, che si terranno ancora in questi giorni tra Piazza San Carlo e Via Roma. Non si è risparmiato, concedendosi ai fan per selfie autografi e ricevendo anche da loro regali e gadget. Da lì l'idea di alcuni commercianti di usare l'intelligenza artificiale per creare post di marketing dal sicuro effetto wow. Messaggi che, complici gli algoritmi, hanno viaggiato alla velocità della luce sugli smartphone dei torinesi, spingendo gli esercenti a compiere anche l'iniziativa, innescando un effetto domino che non accenna a fermarsi, andrà attenuandosi probabilmente solo a partire da questi giorni, quando Adam Sandler e compagni si sposteranno poi alla volta della Sardegna per continuare le riprese del film. Adam Sandler ha un cuore granata, la società del Toro, per la gioia dei tifosi, non ha perso tempo, riuscendo ad avvicinare la star hollywoodiana per fargli indossare la mitica maglia della squadra. È accaduto in questi giorni in un momento di pausa dal set, e questa è una notizia vera e non una fake news. Un saluto a Davide, che vuole ascoltare la prossima canzone per darsi un po' di energia e risvegliarsi un po' in questo sabato mattina un po' grigino.

0: Sono le 9:37 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Le nostre regioni rimangono sotto l'influenza di un promontorio di alta pressione ai margini di una vasta circolazione depressionaria sull'Europa occidentale. I fronti nuvolosi ad essa associati si limitano così solo a lambire le nostre regioni con velature e banche di nubi alte, ma correnti orientali più umide nei bassi strati mantengono addensamenti spesso estesi soprattutto a ridosso dei rilievi e sul Piemonte occidentale. Solo in seguito il promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi anche sulla Francia, garantendo una parentesi ben soleggiata e con temperature ancora decisamente miti per ottobre. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo regolarmente nuvoloso o nuvoloso tra Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, con tendenza a schiarite tra velature sulle pianure in giornata e addensamenti più persistenti all'interno delle vallate alpine, più soleggiato tra velature sul Piemonte orientale. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locale piovigine nella notte all'interno delle vallate del Cuneese e qualche piovasco isolato nel pomeriggio sui settori di confine con la Francia tra Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sui 12-15 gradi, massime in lieve calo sui 17-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo in mattinata abbastanza soleggiato tra velature con qualche addensamento sui settori alpini più interni tra Cuneese, Torinese e Alta Valle d'Aosta. Dalle ore centrali nuvolosità in accentuazione sui settori alpini tra Monviso, Torinese, Valle d'Aosta ed Ossola. Rimane più soleggiato tra velature nel pomeriggio altrove con tendenza a passaggi nuvolosi più estesi in serata. Precipitazioni assenti, salvo qualche piovasco nel tardo pomeriggio sera sui settori di Alta Valle tra Torinese, Vallate Occidentali e Settentrionali Valdostane ed Ossola. Quota neve sui 3200 metri. Temperature minime in lieve calo sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 18-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato tra lievi velature, nel pomeriggio locali annuvolamenti sui rilievi e tendenza a velature temporaneamente più estese in serata. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi

0: Degustazioni prodotti locali con distribuzione sulle pienghe e bignette coi Pum. Alle 15 Il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, riaccende i riflettori sulle meraviglie nascoste del nostro paese con la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Infatti, questo sabato 10 e domenica 11 ottobre, oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti apriranno le porte in 350 città italiane per una grande festa di partecipazione e raccolta fondi. L'iniziativa proporrà più di 90 aperture straordinarie tra Piemonte e Valle d'Aosta, con un itinerario speciale dedicato all'eccellenza del Made in Italy e dell'artigianato. Il territorio torinese sarà protagonista d'eccezione, con tappe di grande fascino. A Torino, per esempio, apriranno le porte la bolla di Renzo Piano, sul tetto del Lingotto la spettacolare pista 500 riservata agli iscritti FAI, oltre al maestoso Heritage Hub di Mirafiori, che custodisce più di 300 vetture storiche dei marchi italiani. La cultura barocca troverà spazio a Villa La Tesoriera con l'apertura delle sue sale auliche affrescate, mentre a Collegno sarà possibile esplorare in anteprima la fabbrica della Felicità Leone 1857, un innovativo museo esperienziale dedicato alla celebre manifattura dolciaria. Fuori città, a Valperga, si potrà riscoprire il Sacro Monte di Melmonte, sito UNESCO immerso nella natura canavesana. Le visite sono a contributo libero, il ricavato sosterrà le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio promosse appunto dal FAI. L'elenco completo dei siti e anche le modalità di partecipazione sono consultabili su www.giornatefai.it.

0: Buon sabato Sonia, ben
1: eccoci,
0: ritrovata, tutta primaverile oggi.
1: Sì, perché oggi guarda
0: chiami la primavera con questo tempo un po' grigio.
1: Mi sono vestita abbinata a un quadro che ho sposto oggi. Infatti mia figlia mi fa, sembri una damina. Ho detto ma c'è un motivo,
0: c'è un
1: se
0: motivo.
1: Tu pensi, è vero,
0: ecco,
1: sembro Cottolenga, invece ogni tanto ce la faccio.
0: Sonia, ti lascio il collage, una comunicazione, lunedì mattina la sveglia vi terrà compagnia dalle 8. E il collage non andrà in onda,
1: esatto.
0: Quindi io vi auguro un buon weekend, Sonia, un buon weekend anche a te e a lunedì, ciao
1: ciao, tra pochissimo.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
3: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimetri fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
1: Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia.
2: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha poi elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione.
2: Negli Stati Uniti, Krista Pike è rimasta ricoverata in ospedale, priva di coscienza e collegata ad un respiratore in seguito al fallito tentativo di esecuzione in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. Nessuno si è accorto che i cateteri endovenosi non erano posizionati correttamente. Il personale dell'ospedale sta lavorando per salvarle la vita ed eliminare il pentobarbital dal sistema, hanno scritto i legali. Mercoledì alla Pike erano state somministrate 2 dosi del farmaco durante un tentativo fallito di esecuzione.
1: Lo sport e il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League, finisce pari con le reti di Olise e Bastoni. Per la MotoGP Marc Marquez vince la sprint race di Moteghi, sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin terzo e Bastianini quarto. Per il tennis una buona prova non basta a Matteo Arnaldi, battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-1.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
5: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate.
7: Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
8: Quanta fretta, dove corri?
9: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
8: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
9: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
8: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
9: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: E allora felice sabato, family di Radio Dora, eccoci insieme in questo sabato 3 di ottobre, è mattinata un pochino nuvolosa qui dalle nostre parti in valle, adesso non so nel resto del Piemonte come sia, vabbè il Piemonte è grande, facciamo nel resto della provincia di Torino, dai, dobbiamo ridurre un attimino magari la prospettiva di visione almeno per quanto riguarda il tempo, va bene, allora abbiamo voglia di sentire buona musica come sempre. Sempre qua su Radio Dora in compagnia del Collage dalle 10 alle 13. Sonia Carella con voi, suona la musica giusta ad ogni ora, suona anche la vostra musica e quindi fate le vostre richieste, chiamate lo 0122 6404 46, il telefono fisso, diversamente puoi inviare il tuo messaggio WhatsApp, perché no, una bella nota vocale al nostro numero 351 851 6633. Se ti va fai anche una bella dedica. E sabato ragazzi, oggi vogliamo mettere qualcosa di super così grintoso, magari tra poco anche un bel momento svago, però iniziamo sempre soft e poi dopo una bella carica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail del Barbera con partenza alle ore 15 da Mongardino, provincia di Asti. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 nei comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Signore e signori, date il benvenuto al vostro nuovo concitato.

0: proprio mi è rimasto ancora da quando ero slavo. Mamma mia.
1: 3 di ottobre, sabato 3 di ottobre. Allora, oggi è una giornata importante per diversi motivi, tra i quali uno in particolare, perché si celebra la giornata della memoria e dell'accoglienza, che in realtà spesso viene associato o confuso con altre ricorrenze simili. Però qui in Italia il 3 di ottobre si celebra appunto questa giornata per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione e promuovere i valori della solidarietà e dell'inclusione. È una data simbolo? Diciamo che ricorda un evento molto particolare. Intanto è stata istituita ufficialmente con la legge 45 del 21 marzo del 2016 su proposta del Comitato 3 ottobre, perché ricorda la data di un drammatico naufragio avvenuto proprio il 3 di ottobre del 2013 a largo di Lampedusa, in cui persero la vita 368 persone, tra cui donne, uomini, bambini, proprio nel tentativo di raggiungere l'Europa. Quindi questa giornata ha l'obiettivo di non dimenticare ovviamente le migliaia di persone morte nel Mar Mediterraneo e sensibilizzare l'opinione pubblica e anche incoraggiare le istituzioni, i cittadini a costruire una cultura basata sull'accoglienza e sul rispetto dei diritti umani.

0: Sono le 10:38.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le buone notizie, in studio Alessia Balducci. Una nuova luce per il monumento a Vittorio Emanuele II a Torino. Il monumento ha una nuova illuminazione architetturale. IREN ha infatti completato e attivato il nuovo impianto che torna a illuminare la statua all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Galileo Ferraris. L'intervento, del valore di circa 20.000 euro e sostenuto da IREN, è stato curato del settore tecnico di IREN Smart Solution. Il collegio universitario Einaudi amplia la capacità di accoglienza con la nuova manica della sezione Valentino, nata dalla riqualificazione dell'ex mensa universitaria tra via Galliari e via Ormea. Un intervento da oltre 2,2 milioni di euro che porta il collegio a superare stabilmente i 900 posti di studio. Il Caffè Platti, uno dei locali simbolo di Torino, cambia proprietà. Lo storico esercizio di Corso Vittorio Emanuele II è stato acquistato da Villa Cimena Luxury Events, realtà fondata nel 2015 dalla famiglia Balma e finora controllata da Gerla 1927. Il locale resterà chiuso per una breve pausa dopo il passaggio di proprietà. L'inaugurazione su invito è prevista per il 22 ottobre, mentre dal 23 ottobre Caffè Platti tornerà ad accogliere il pubblico. Stellantis, crescita a doppia cifra a settembre nei primi 9 mesi dell'anno. Nella classifica delle auto più vendute del mese, al primo posto c'è la Fiat Pandina, con 10.401 immatricolazioni e il 7,5% di quota del mercato. Nelle prime 10 posizioni sono presenti altri 4 modelli Stellantis, Jeep Avenger, Peugeot 3008, Fiat Grande Panda e Citroen C3, rispettivamente al secondo, terzo, sesto e nono posto. Risultati che ribadiscono la forza di nostri marchi, spiega Antonella Bruno. Alba brinda al tartufo, è iniziata la stagione della cerca e cavatura. Il mercato mondiale del tartufo bianco d'Alba all'interno del cortile della Maddalena ha aperto le proprie porte in anteprima, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il sistema che garantisce qualità e autenticità del prodotto. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate.

0: gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63 Borgone Susa. Service

0: E apriamo due microfoni, ebbene sì, sono in compagnia qui in diretta in collegamento telefonico con il sindaco di Ulx, Mauro Cassi. Ciao Mauro, benvenuto qua su Radio Dora.
1: Benvenuti anche a voi, grazie, grazie del collegamento.
0: Come stai, tutto bene?
1: Bene, bene, insomma andiamo avanti, no? Come sempre.
0: Belli impegnati, perché...
1: Sì, beh, i sindaci sono tutti impegnati.

0: non, questo è vero.
1: Non abbiamo orario, diciamo così.
0: Sì, sì, immagino, infatti. Allora, grazie, poi questo weekend è particolarmente impegnato per un motivo che diciamo si ripropone per la 532esima volta.
1: È un record.
0: Mamma
1: è un
0: mia.
1: Record.
0: Ma davvero?
1: Sì, è un record che continua nella storia, perché noi abbiamo intitolato questa 532esima occasione come una fiera dentro la storia, che è anche un incontro con la storia vera di Ulx e di tutta l'Alta Valle.
0: Stiamo parlando quindi della Fiera Franca di Ulx.
1: Sì. Che era la fiera fino al 1713, era la fiera del Grand Escarton, che era una situazione politica di quei tempi all'avanguardia. Poi col 1713, in seguito al Trattato di Utrecht, l'Alta Valle e Ulx in particolare viene a fare parte del Ducato Savoia, e quindi noi ci siamo più francesi di Chambéry addirittura, diventiamo italiani. Questo è in breve, insomma, in sintesi questa, e
0: la
1: quindi
0: storia.
1: Già in questa occasione della
0: 532esima è un numero troppo lungo, ragazzi,
1: è un numero troppo lungo. Abbiamo voluto dare in quest'anno un taglio anche un po' culturale, e non solo un ricordo, cerchiamo di far vivere il nostro passato e la nostra storia. E tant'è vero che questa sera alle 6 nelle sale del Consiglio con i News abbiamo un primo appuntamento culturale sulla tenuto da Bruno Sacco, che a capo in collaborazione con la Fondazione Croce Reale di Torino della Veneria, per incominciare, questa è la prima volta, un incontro sulla storia di Savoia.
0: L'abbiamo avuto anche noi ospite, forse, Bruno, sì, me lo ricordo.
1: Esatto. Sì, me l'ha detto. Cioè. E poi abbiamo voluto fare anche un taglio meno diciamo eclatante da un punto di vista della presenza dei sindaci, eccetera, ma più col popolo, incentivando nella giornata di domani proprio una serie di tanti musiche, confonderci con il nostro popolo, la nostra gente, ecco. Okay. Questo togliendo un po' di ufficialità che
0: istituzioni un po', insomma, concentrando ovviamente su quella che è la storia, un po' la tradizione proprio del territorio, della gente e quant'altro.
1: Bravissima, non allora, tanto di non sindaci.
0: Vabbè, però comunque la vostra figura è sempre fondamentale, perché senza di voi, insomma, non si farebbe niente. Allora,
1: con lei.
0: Intanto l'edizione di quest'anno ha già visto il suo debutto nella giornata di ieri, quindi continua oggi, ci sarà ancora domani.
1: Esatto.
0: Cosa avete pensato? Ecco, cosa c'è di bello? Cosa trovano le persone venendo appunto ad Ulx in questo weekend?
1: Sì, guardi, allora noi abbiamo ci è voluto fare una fiera franca che per la prima volta è interamente organizzata dal comune di Ulx. Questo in seguito a alcune scelte amministrative che non fanno parte della storia della Fiera Franca, ma Ulx ci ha voluto dare la propria significare, la propria centralità come comune nella storia della Fiera Franca.
0: Certo.
1: Ecco, perché è proprio una cosa tipica della città di Ulx che gode di questo titolo, pochi lo sanno, di città, perché in seguito a un matrimonio reale che fu fatto ad Ulx nel 1750, gli sposi fecero questo dono ai cittadini di Ulx del titolo di città di Ulx. E quindi abbiamo un po' voluto, e lo diremo questa sera nel convegno, significare la centralità di Ulx nella storia dell'Alta Valle di Susa.
0: Ok, ci tieni un sacco a questo convegno dei Savoia?
1: Io Ma non è tanto il Savoia in sé, perché non è quello, ma è un concetto di pensare alla nostra storia, ma questo più in generale proprio, il concetto della storia, che è una posizione mia, nelle scuole si tende a non più significare la sua importanza, perché la storia, il passato, fa parte forse della vita di oggi, quindi
0: certo.
1: Ecco, allora questo fatto culturale è proprio fondato su questo concetto. Non solo parlare di economia di oggi, di canti, balli, di bellissime cose folcloristiche e culturali, ma soprattutto la base storica dalla quale noi proveniamo e di cui si deve fare prezioso tesoro.
0: Certo, per comprendere diciamo il tempo presente bisogna conoscere la storia, se no uno non riesce pienamente a comprenderlo, ecco.
1: Ecco, bravissimo. Abbiamo tentato di dare, non è facile, perché parlare di storia vuol dire impegnarsi nella ricerca storica, nella cultura, di dare un senso alla nostra comunità nel passare degli anni e delle generazioni che hanno significato la vita di Ulx e di tutta l'Alta.
0: Va bene.
1: E poi dare al concetto di fiera proprio il significato di Ulx, che è al centro dell'Alta Valle e per il futuro Ulx, che vuole sulla base della sua tradizione tornare a essere il centro, come già lo è, di tutti i servizi e del futuro anche del vino sciistico dell'Alta Valle di Susa. Questo è il grande sforzo dell'amministrazione, di dare accanto a uno sviluppo economico uno studio da dove lunge e si perviene col passare degli anni.
0: Va bene,
1: la nostra storia.
0: Ok, perfetto. Torniamo però sul tema appunto della Fiera Franca, quindi insomma la Fiera Franca, al di là della sua storia, che abbiamo capito essere molto importante, però offre appunto in questo weekend tante attività, e quindi abbiamo detto che sia oggi che domani, vabbè, c'è il torneo.
1: Dimmi. Sarà tutta la parte culturale di oggi pomeriggio locali del liceo di Zambois, ci sarà un importante incontro con la presentazione del romanzo di Silone, Fontamara, famosissimo, no? Che è stato tradotto in lingua occitana. Ecco, questo è un altro aspetto culturale.
0: Certo.
1: Poi ci saranno nella giornata di domani vera e propria Fiera Franca con la parte commerciale, presentazione dei prodotti agroalimentari delle nostre zone e la presenza anche un po' più contenuta per problemi proprio sanitari e di costi della parte zootecnica. Ecco, questo è il. Poi ci sarà la grande polentata a cura del gruppo Ana di Ulx, a cui va il mio sentito grazie. Un momento di socialità e di incontro delle persone con la polenta, che è il classico cibo delle nostre popolazioni, no? Di tutte le popolazioni delle zone alte dell'Italia. Poi soprattutto la banda musicale, che intratterrà per molte ore il pubblico con le nostre musiche eccetera. Quindi un momento di convivialità e di gioia.
0: Perfetto, perfetto, bellissimo. Quindi invitiamo gli ascoltatori a salire ad Ulx per vivere questa 532esima edizione della Fiera Franca. Ringraziamo anche il sindaco di Ulx, Mauro Cassi.
1: Grazie.
0: Alla prossima, buona giornata e buon lavoro.
1: E complimenti, grazie, buongiorno.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie a una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega A di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise. Un altro successo per il nuovo Belgio di Marc Van Bommel, che batte 3-0 la Turchia e sale a quota 6 punti nel gruppo 1 della Lega A. Grazie a questa vittoria, arrivata attraverso la doppietta di De Bruyne e il gol di Lukaku, i diavoli rossi restano dunque i primi inseguitori della Francia, ma fanno pure un favore agli azzurri tenendo a 0 punti in graduatoria i ragazzi di Montella. Mancini si presenterà quindi al match di ritorno con un più 4 sul collega italiano. Edin Dzeko vive invece una serata dalle grandissime emozioni a Zenica nel pareggio per 1-1 tra la sua Bosnia ed Erzegovina e la Svezia. L'ex bomber di Roma ed Inter dà infatti l'addio alla nazionale davanti ai suoi connazionali dopo 152 presenze e 73 gol, entrambi record. La Polonia domina 6-0 la Romania, tripletta di Lewandowski, in gol anche Zielinski. L'Ungheria batte la Georgia, doppio Azic trascina invece il Montenegro alla vittoria per 2-1 sul campo della Lettonia. Siamo ai motori, la MotoGP. Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo vede allungarsi la sua striscia positiva e fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martine Bastianini inflitta nel finale per track limits. I due chiudono terzo e quarto perdendo una posizione a tavolino con Moreira secondo. Marquez invece vola a meno 7 dal leader iridato. Domani gara lunga alle 7. La Formula 1 è in corso a Sepang le qualifiche che assegneranno la 16ª pole position della stagione. Verstappen, Leclerc e Antonelli, tre piloti che si sono aggiudicati il miglior tempo nelle prove libere. Intanto il presidente e CEO del Circus, Domenicali, intervistato da Sky a Sepang, conferma il regolare svolgimento del Gran Premio del Qatar di fine novembre e di quello di Abu Dhabi ad inizio dicembre, se la situazione geopolitica rimarrà quella attuale. Tennis, una buona prova non basta. Matteo Arnaldi battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una partita girata nel tie-break del primo set in cui il tennista italiano non ha sfruttato 4 set point consecutivi. Alcaraz torna così ai quarti del Japan Open. Domani affronterà Shapovalov. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Daniel Vallejo, numero 56 della classifica mondiale. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27ª edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dottor Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dottor Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Irem, Everybody Hurts, qua su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora, il collage in vostra compagnia così come tutti i giorni in settimana dal lunedì al sabato con Sonia Carella ai microfoni. E allora vi ricordo anche che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la nazione italiana ed oltre in streaming andando su radiodora.it e cliccando Radio Dora Live, e poi collega Radio Dora Live direttamente al desktop del tuo PC, così quando lavori o stai facendo cose insomma a casa e vuoi ascoltarci anche se sei lontano, beh, è uno strumento super comodo. Così come è comodo anche scaricare l'applicazione di Radio Dora, perché la trovi su App Store o Play Store gratuitamente in base al tipo di telefono che hai, e puoi restare in nostra compagnia in qualsiasi momento senza perderti una puntata del collage e degli altri programmi in diretta che abbiamo in palinsesto. E poi ancora ascoltaci in FM sul Piemonte occidentale, e sull'intera regione Piemonte invece ci trovi sul canale DAB 12B. Va bene, allora ricordiamo anche i contatti, così chiudiamo il cerchio. 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio di testo oppure una bella nota vocale per richiedere la canzone che volete ascoltare, così come ha fatto Claudietto, grande Claudio, che ci scrive: buongiorno Miss Sonia DJ e buon weekend, se puoi metti Corona sulle mani, ciao Cla. Eccolo qua, va bene, dai, piccolo momento svago, è arrivato il momento, sulle mani Cla.

0: Buongiorno allora, carissima Sonia.
1: Buongiorno.
0: Well Tomorrow on Come degli Eurythmics.
1: Sì.
0: E così mi fai compagnia mentre rientro in valle.
1: Ok.
0: Allora, un saluto a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Un buon fine settimana a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao ciao, grazie.
1: Ma grazie a te, Johnny. Allora, buon rientro. Arrivano gli Eurythmics con When Tomorrow Come.

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.
6: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
7: E abbiamo la richiesta del nostro amico dell'Uomo delle 11, il nostro amico Igor, carissimo, tra altre cose lui ci scrive: augura un buon sabato a tutta la family, una buona trasmissione anche a me, felice weekend, grazie. Allora ci ascoltiamo i Coma Cose con Fiamme negli occhi.
8: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Manuela, eccola qui, ci scrive: ciao Sonia, potresti mettermi Vampire di Olivia Rodriguez? Rodrigo, si chiama Rodrigo, non Rodriguez. Grazie mille, buon e buonissimo superlativo weekend. Ma grazie, che bello questo augurio, grazie Manu. Altrettanto, arriva Vampire per te.

0: Sono le 11:35.
1: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Mark Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Studi Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: E torniamo con le vostre richieste. Arriva la richiesta da Manu, eccola qui. Ciao Sonia, allora oggi vorrebbe ascoltare una canzone di Ligabue. Stavo quasi per metterla prima, poi ho detto no vabbè, ma lasciamo insomma scorrere ancora qualche altro brano, però è arrivata la tua richiesta e quindi metto esattamente quella che avevo pensato, che secondo me a te piace e ci sta un sacco.

Buon sabato Sonia, ci scrive così al 351 851 6633, quindi scrivi anche tu e comunica con noi chiedendo la tua canzone di oggi. Beh, oggi lei dice è possibile ascoltare Nord, Sud, Ovest, Est 883, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Dora. Bene, grazie Michele, allora buon ascolto perché arrivano gli 883.

Buongiorno Davide, eccolo che ci manda anche lui un caffettino così virtuale in formato GIF. Ciao carissimo, dice ciao Sonia alla grande, che ne dici di un po' di Janis Joplin, sei d'accordo? Ma c'è con la Janis sempre.

0: E buongiorno Fra, buongiorno a te carissimo, come stai? Allora sentiamo anche il suo vocale, Sabato anche impegnato per te comunque direi.
1: Ciao Sonia, buon Ciao. Sabato, buon weekend impegnativo per te, perché so bene cosa succede oggi domani ad Avigliana.
0: Guarda, facciamo la storia.
1: Felice di farne parte. E ti chiedo I'm Alive di Céline Dion, che sì, è un bel pezzo allegro. Ti auguro un buon weekend a te, a tutta la famiglia, a tutta Radio Dora. Ciao!
0: Ciao Fra, sì, tra le altre cose anche tu hai aderito al 4 ottobre vegetale, questa iniziativa lanciata dal sindaco Archinà, che abbiamo sentito tra le altre cose ai nostri microfoni giovedì, proprio così per rilanciare questa iniziativa di festeggiare San Francesco con una scelta green, quindi mangiare totalmente vegetale. Poi il comune di Avigliana, io lo posso dire perché voglio dire Radio Dora è media partner, quindi non è che approfitto della mia posizione dietro i microfoni, però insomma Radio Dora è media partner, quindi ricordiamo anche grazie Francesco, grazie al tuo intervento, l'appuntamento appunto già a partire da oggi con alcune attività appunto in città di Avigliana, per poi arrivare direttamente a domenica con il festival vegana, il festival dello sviluppo sostenibile 2026, arrivata all'ottava edizione quest'anno appunto con una tematica totalmente vegetale, quindi si parlerà ovviamente di cibo, di attività, di filosofia e poi di tutto ciò che è l'informazione legata all'ambiente, alla salute e quant'altro appunto rispetto ad una scelta totalmente vegetale. Avremo poi tantissimi ospiti domani mattina, ovviamente già a partire da subito dalle 10 poi in avanti, ne cito solo alcuni perché sono veramente tantissimi. Abbiamo Matteo Cupi, presidente vicepresidente Animal Equality per poi anche l'Unione Europea, e quindi interverrà insomma spiegando anche un po' di cose, ma poi dopo vi leggo tra altre cose un comunicato stampa proprio di Animal Equality che ci è arrivato in occasione poi della giornata mondiale degli animali che si terrà sempre appunto il 4 di ottobre, istituita già nel 31, quindi insomma sono anni che andiamo avanti nel festeggiare appunto questa giornata. E avremo appunto tantissimi altri ospiti, avremo la Vegan OK, Asso Vegan insieme a noi, Francesca Tesa, biologa nutrizionista, il pediatra Conte e poi vabbè tanti altri. Ovviamente poi tutto il programma lo potete trovare online e ovviamente su varie testate giornalistiche sono state anche pubblicate. Per quanto riguarda oggi, beh, l'invito per già questo pomeriggio a partire dalle ore 15, Galleria Porta Ferrata, via Porta Ferrata Nova ad Avigliana, ci sarà la mostra fotografica e artistica, perché poi ci sono pure io, ragazzi, accontentatevi, questo è due pareti, le ho occupate anche io con alcuni dei miei lavori assolutamente più che inediti, perché stiamo andando a prendere delle illustrazioni e altri acquarelli, altre cose insomma mai viste e eseguite nel 2021 per un progetto in particolare, quindi sarà anche un'occasione per vedere qualcosa di nuovo. E insieme a me ci sarà Cristina Argirò, che invece è una fotografa professionista etologa e quindi esporrà poi i suoi lavori, questo oggi, poi domani anche tutto il giorno. Questa sera invece due appuntamenti gratuiti al Teatro Fassino di Avigliana. Partiamo alle 20:15 con lo spettacolo teatrale a cura di Grazia Cominato, Processi bestiali quando gli animali andavano in tribunale, a seguire ore 21:15 sempre Teatro Fassino la proiezione del docufilm Non sarò mai vegano, e qui ci sarà ospite anche Sauro Martelli e Renata Balducci rispettivamente Asso Vegan e Vegan OK, che introdurranno un briciolo insomma a questo docufilm. L'ingresso, ripeto, è gratuito, aperto a tutti quanti. Per quanto riguarda lo spettacolo è indicato un'età minima di 12 anni in su, invece insomma non ci sono indicazioni diverse per quanto riguarda il docufilm, quindi vi aspettiamo numerosi sia oggi che domani ci saranno 50 bancarelle, 3 street food, tantissime altre cose che già vi ho raccontato, però insomma le ricordiamo volentieri. E poi due spettacoli domani sera a partire già dalle ore 5 con il duo vocale, il duo acustico Voce e Corde, e poi concerto finale alle ore 20 con i Discomania, appunto per ballare i successi degli anni 70, 80 e 90. Quindi se volete vi aspetto ad Avigliana, insomma questo è un periodo pieno di fiere, però ci siamo anche noi con delle cose così sul territorio insomma mai viste la prima volta, quindi speriamo che vada bene e che possa piacere. Va bene Francesco, io ti ringrazio, ci ascoltiamo allora la tua richiesta, arriva Céline Dion.

0: Sono le 11:59. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM. Le indagini sull'accaduto a bordo del volo seguono.
1: Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia verranno impiegati per l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, per sostenere la produzione delle rinnovabili e favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo Energy Release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito nazionale.
2: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.
1: L'ultima frontiera del marketing criminale è la cocaina aromatizzata. La Guardia di Finanza di Varese, nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti, ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone.
2: Il Brasile è al bivio. Il gigante dell'America Latina domenica va al voto in un clima rovente di scontro frontale tra il presidente uscente, il progressista cattolico ottantenne Luiz Inácio Lula da Silva, e lo sfidante, l'uomo nuovo della destra trampiana, il 45enne evangelico Flavio Bolsonaro, primogenito di Jair, l'ex presidente, oggi agli arresti domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
1: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Baghejo in 1:46 di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Jannik Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'alto tesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Ajar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, tagliati per il successo.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

E siamo arrivati velocemente all'orario di pranzo, praticamente sono le 12:09, qua su Radio Dora suona sempre la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi ancora per un'oretta per ascoltare insieme anche le vostre richieste. Ricordiamo dunque i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo WhatsApp 351 851 66 33 il numero al quale potete inviare un messaggio piuttosto che una nota vocale, perché no, magari fare anche una bella dedica. Allora continuiamo con la musica, abbiamo Antidroga di Emma insieme a Fabri Fibra.

0: domani è il 4 di ottobre, ragazzi. Domenica 4 di ottobre, sapete, insomma, succedono tante cose, però abbiamo parlato appunto della giornata legata, diciamo, al 3 di ottobre, quindi che oggi si celebra appunto l'accoglienza, ricordando il disastro, insomma, del 3 di ottobre del 2013, ma adesso parliamo invece di cosa accadrà domani. Domani 4 ottobre è la giornata mondiale dedicata agli animali. Questo evento è stato istituito a partire dal 1931 e cade nel giorno in cui si festeggia poi anche San Francesco d'Assisi. Tra altre cose, patrono degli animali e patrono d'Italia. Tra altre cose, quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il fatto poi che coincida con la domenica, vabbè, quest'anno è andata così. Prossimo anno, se cade di mercoledì, ci facciamo il ponte, dai. Va bene. Allora, l'evento ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla salvaguardia degli esseri viventi, con un'attenzione particolare poi nei confronti delle specie a rischio e non solo, le iniziative ovviamente sono tantissime, quindi nonostante comunque la prima edizione della giornata mondiale dedicata agli animali in realtà risalga a marzo del 1925, è proprio nel maggio del 1931 che questo evento viene riconosciuto universalmente. La decisione viene presa nel corso di un congresso sulla tutela degli animali tenutesi in Italia a Firenze. Viene accettata all'unanimità la scelta di far cadere la giornata ogni anno il 4 di ottobre. Promotore principale dell'iniziativa è lo scrittore ed editore appunto Zimmermann. L'evento è stato poi legato alla figura di San Francesco, soprattutto per la leggenda a cui si accosta questo santo patrono, infatti sarebbe stato poi in grado di parlare con gli animali, no? O comunque ha mostrato in più occasioni appunto documentate poi nel racconto negli anni che insomma fino ad arrivare a noi che lui insomma professava questa filosofia di amore e compassione verso tutte le creature del mondo, comprese gli animali e quant'altro. Quindi l'obiettivo originario della kermesse era quello di tutelare le specie a rischio d'estinzione. In realtà poi con gli anni la manifestazione ha assunto anche altri significati complementari al proposito, a proposito appunto di così iniziare cose nuove, insomma cambiare una certa, come dire, una certa direzione anche a livello poi di legge e quant'altro. Tra questi appunto l'idea, no, di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli animali e della loro tutela attraverso lo sviluppo di una cultura compassionevole che si nutra di riforme legali e progressi sociali per rendere questo mondo un luogo più giusto per tutte le creature viventi. L'impatto dell'azione umana sugli animali infatti è significativo e può influenzare profondamente la loro esistenza e la nostra in conseguenza. Ecco perché è fondamentale che il loro status venga riconosciuto, ma anche che si traduca poi in una efficace azione di salvaguardia.
1: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita visita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Daniele, buongiorno. Vuole ascoltare una canzone delle Bambole di Pezza. Dice, ma non si sentono mai. No, guarda, durante il collage devo dire che le Bambole di Pezza girano, insomma. Vabbè, io ti metto questa perché a me piace tanto, così ce l'ascoltiamo insieme.

0: Sono le 12:37.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
8: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
9: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
10: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
11: Abbiamo il nostro amico Augusto che ci ha chiamato per ascoltare il prossimo brano, e allora intanto grazie per la tua richiesta e felice sabato e weekend. Arrivano i Beatles con Let It Be.

restando appunto sul tema della giornata di domani, che si celebra appunto la giornata mondiale degli animali, vi avevo detto che vi avrei letto proprio un comunicato stampa arrivato direttamente da Animal Equality. Tra le altre cose, Matteo Cupi, che è il fondatore di Animal Equality Italia e vicepresidente per l'Europa, sarà poi ospite qui in Valle da Noi ad Avigliana al Parco Alveare Verde alle 11:30 al parco appunto di Avigliana, al parco per l'occasione appunto di Avegana. Allora, prendiamo il comunicato stampa. Partiamo dal fatto che appunto domani è la giornata mondiale degli animali, quindi gli animali sfruttati nel nostro paese sono centinaia di milioni, per la maggior parte rinchiusi negli allevamenti intensivi destinati alla produzione alimentare. Parliamo di oltre 650 milioni di animali macellati ogni anno, pesci esclusi. Di questi, oltre 40 milioni vengono poi allevati in piccole gabbie dove non possono muoversi senza costrizioni. Nidificare, scavare, socializzare in modo adeguato. In altre parole, non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Scrofe che non riescono nemmeno a girarsi su se stessi, vitelli separati dalla madre dopo poche ore dalla nascita rinchiusi in box singoli, galline costrette in uno spazio poco più grande di un foglio A4 dove non riescono ad aprire le ali, conigli che non possono alzarsi sulle zampe posteriori, tantomeno saltare. Nel nostro paese questa è la normalità per circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli confinati in spazi ristretti e sottoposti quindi a stress cronico, frustrazione, spesso anche lesioni e fragilità ossea, come poi documentano anche dai pareri scientifici delle autorità per la sicurezza alimentare in Europa. E poi negli attuali sistemi intensivi, quindi l'allevamento in gabbia rappresenta uno dei principali problemi legati al benessere animale, ed è per questo che a marzo di quest'anno Essere Animali ha lanciato una proposta di legge iniziativa popolare per chiedere l'introduzione di un divieto all'uso delle gabbie a livello nazionale per tutte le specie allevate a scopi alimentari. La raccolta firme sulla piattaforma del Ministero della Giustizia si è chiusa ufficialmente il 14 di settembre e in soli 6 mesi ha superato ampiamente il quorum stabilito dalla normativa italiana per poter rappresentare la proposta in Parlamento. A metà settembre l'associazione ha consegnato in Senato oltre 62.000 firme raccolte e adesso si attende che la proposta di legge venga poi assegnata alla commissione competente chiamata a calendarizzare e avviare l'iter legislativo in tempi ovviamente ragionevoli. Pensate che in Svezia l'allevamento in gabbia è stato già vietato per quanto riguarda le scrofe e a breve poi seguiranno anche Danimarca, Austria, Finlandia, Germania e Paesi Bassi, che hanno poi già legiferato e appunto completeranno poi la transizione entro il 2035-2040. Poi invece nel caso delle galline ovaiole le gabbie convenzionali sono già vietate dalla legislazione comunitaria già dal 2012.

In Austria e Lussemburgo è in vigore un divieto anche per quelle arricchite, e presto poi seguiranno anche Germania, Repubblica Ceca, a partire poi dal 2027. In Francia non è possibile costruire nuovi allevamenti con le gabbie già dal 2018, e tra il 2018 e il 2020 1,4 milioni di cittadini e cittadine europee hanno firmato l'iniziativa dei cittadini europei End Change Age, che chiede di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti. Quindi la Commissione europea si era impegnata a presentare una proposta di legge in tal senso entro il 2023, un impegno che finora non ha però rispettato. Quindi le richieste dei cittadini sono state quindi tradite dalle istituzioni europee, che ancora non hanno avviato un percorso preciso, pubblico e trasparente per vietare in tutta l'Unione europea questa pratica.

E siamo arrivati al termine di questo sabato in compagnia del Collage. Allora ci salutiamo, ci risentiamo martedì, perché lunedì, così come vi ha ricordato anche la sveglia, il Collage non va in onda, ma da martedì in avanti, appunto, orario normale 10:13, sempre qua su Radio Dora in diretta con Sonia Carella. Allora io vi auguro il meglio per questo weekend, spero di vedervi in molti, perché tanti mi avete scritto e quindi sarà un'occasione anche per potervi conoscere, quindi io sono veramente molto contenta. Ci vediamo appunto da Vigliana, nel caso diversamente ci risentiamo sicuramente qua su Radio Dora martedì. Restate con noi, perché la musica di Radio Dora vi accompagna con allegria e con i nostri grandi successi appunto per tutto il weekend. Fate cose belle, vi lovo tutti quanti, buon weekend.

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesia, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History a cura dell'Associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesia al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e sulle pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle ore 12 degustazioni i prodotti locali con distribuzione sulle pienghe e vignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lüngelaut. Informazioni dettagliate sul sito siolepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il Coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo Cantabile Ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il Coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 3 ottobre, NASA, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Sono le 13 e 39 minuti. A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
6: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, è l'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
2: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione è legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
2: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
1: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Ritorna alla Festa Grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Qui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le nostre regioni rimangono sotto l'influenza di un promontorio di alta pressione ai margini di una vasta circolazione depressionaria sull'Europa occidentale. I fronti nuvolosi ad essa associati si limitano così solo a lambire le nostre regioni con velature e banchi di nubi alte, ma correnti orientali più umide nei bassi strati mantengono addensamenti spesso estesi soprattutto a ridosso dei rilievi e sul Piemonte occidentale. Solo in seguito il promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi anche sulla Francia, garantendo una parentesi ben soleggiata con temperature ancora decisamente miti per ottobre. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo regolarmente nuvoloso o nuvoloso tra Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, con tendenza a schiarite tra velature sulle pianure in giornata e addensamenti più persistenti all'interno delle vallate alpine, più soleggiato tra velature sul Piemonte orientale. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locale piovigine nella notte all'interno delle vallate del Cuneese e qualche piovasco isolato nel pomeriggio sui settori di confine con la Francia tra Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 12-15 gradi, massimi in lieve calo sui 17-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo in mattinata abbastanza soleggiato tra velature con qualche addensamento sui settori alpini più interni tra Cuneese, Torinese e Alta Valle d'Aosta. Dalle ore centrali nuvolosità in accentuazione sui settori alpini tra Monviso, Torinese, Valle d'Aosta ed Ossola. Rimane più soleggiato tra velature nel pomeriggio altrove, con tendenza a passaggi nuvolosi più estesi in serata. Precipitazioni assenti, salvo qualche piovasco nel tardo pomeriggio sera sui settori di Alta Valle tra Torinese, Vallate Occidentali e Settentrionali Valdostane ed Ossola. Quota neve sui 3200 metri. Temperature minime in lieve calo sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 18-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato tra lievi velature, nel pomeriggio locali annuvolamenti sui rilievi e tendenza a velature temporaneamente più estese in serata. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 19-23 gradi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 38 minuti.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già il Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
2: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
3: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
4: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale ma, secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del il processo farà molto rumore.
3: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigne con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico.
2: Lo sport. Yannick Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020. 26.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
6: Ciao, Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
7: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
11: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Marc Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo e molto altro. Rinnova il tuo stile. Ti aspettiamo da Castagna, in via Roma 15 a Susa. Aperti dal lunedì al sabato. Castagna, il tuo autunno parte da qui.
12: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
13: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
12: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
14: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 39 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini, il suo sistema di AI, e sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe e servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google. E pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
0: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dal l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
6: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
7: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni

0: per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
1: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
2: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: La strage di Crans-Montana. Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia a Lan, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
2: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
1: Lo sport. Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0-6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
2: È tutto, a più tardi.

0: solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Divani Totac.
3: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. È ancora scorrevole la circolazione per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo dunque che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: tuo autunno parte da qui. Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 37 minuti. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
3: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
2: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
3: Allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
2: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
7: Passiamo pazzi! Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
8: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
7: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per una manifestazione la statale 25 del Moncenisio risulta chiusa tra l'incrocio Ferriera e l'incrocio Sant'Antonino di Susa in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 227 in corrispondenza del comune di Lessona. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Sioux Les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux Les Pieng e bignette qui pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

Il tuo autunno parte da qui. Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership del mondiale MotoGP ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo vede allungarsi la sua striscia positiva e fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. Marquez invece esulta e vola a meno 7 dal leader iridato. Yannick Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfait del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2026. Sascha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0-6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. Ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro della Stana chiude settimo. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per una manifestazione la statale 25 del Moncenisio risulta ancora chiusa tra l'incrocio Ferriera e l'incrocio Sant'Antonino di Susa in entrambe le direzioni. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che domani domenica 4 ottobre si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle ore 15 da Mongardino. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 in Rocca d'Arazzo Vigliano, toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. È tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mansart di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale, ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un Fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 41 minuti.
1: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
3: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
3: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
4: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
3: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
5: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. e grazie al laboratorio interno i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.

0: Radio Dora.
1: Sei nella notte più profonda o nel cielo luminoso, nella crudeltà di un'onda.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo dunque che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu. Trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietro. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Pienghe, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Pienghe e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

0: Sono le 20 e un minuto. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail della Barbera, con partenza alle ore 15 da Mongardino. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 Rocca d'Arazzo-Vigliano, toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze di Almesi, Avigliana, Alpignano, Giaveno, Reano. A cura dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, gruppo operativo Avigliana, Valle Susa e Sangone, Mario Mattioli. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Questo weekend scendi in piazza anche tu. Con un sacchetto di mele AISM sostieni la ricerca scientifica. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Il Valsosa Film Fest presenta Valsosa Film Fest for Palestine, domenica 4 e lunedì 5 ottobre ad Almesi al Cinema Magnetto, proiezione di NASA. Informazioni dettagliate su www.teatromagnetto.it. A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle ore 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sulle Pienghe e vignette coi pum. Alle 15 il Bosco racconta intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lungelaut. Informazioni dettagliate sul sito siolepiene.it. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. A Susa, Augusto alla Porta di Susa, festival storico rievocativo a cura di Ars di Micandi. Domenica 4 ottobre alle ore 10, presentazione dell'evento al Castello di Adelaide. Alle ore 11, visite guidate ai siti archeologici. Alle ore 12, didattica, teatralizzazioni e corteo presso l'Arco di Augusto. Alle ore 15, spettacolo gladiatorio presso l'Anfiteatro Romano. L'ingresso è gratuito. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Grano e Scarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122 83 1102. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 3 ottobre, Nazza, Verity, Digger. Domenica 4 ottobre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Digger, Verity. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
1: Ma siamo pazzi!
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

coi tuoi occhi, cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole, la tua voce

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. È ancora scorrevole la circolazione per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
14: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22:38.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Radio
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Radio Dora.
1: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

come finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui

girarono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.